non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: vissuto.
1: Esatto, dipende.
0: Se hai vissuto le difficoltà, vai in empatia con quelli che hanno difficoltà. Se non l'hai vissuto, dici: ma cosa vogliono da me questi?
1: Esatto, chi se ne frega?
2: Tengo tutto per me.
0: Quindi tu, Fabri, hai vissuto un'infanzia serenissima, bellissima e ricchissima.
1: Io sono una brutta persona dopo.
0: Quante volte hai fatto beneficenza, Fabri? Dimmi la verità, quante? Quelli lì che ti fermano.
1: Ma vorremmo sapere da voi.
0: Restiamo sugli ormoni, dai, restiamo sugli ormoni. Facciamo una terza ora piccante, ti va?
1: Sì. Oddio, adesso
0: stai. Dai. No,
1: diciamo
0: no,
1: con brio.
0: Diamo paga alla zanzara, dai. Allora, sentite qua, cosa vi fa partire? Cosa vi fa partire l'ormone?
1: Okay, un dettaglio.
0: Però, ecco, magari andiamo su quella roba lì, ma meno scontata del solito. Sì, cerchiamo di non essere scontati. Ci sono a volte dei dettagli, dei modi di fare, dei profumi, dei sapori, delle cose che vi accendono, no, nell'altra persona, magari inaspettatamente. Sì. Dei modi di fare anche. Che come una si butta i capelli dietro le spalle,
1: magari
0: come un uomo butta i capelli
1: l'orecchio.
0: Per terra e non gli crescono più, per
1: certo,
0: dire, cioè,
1: certo, anche
0: modalità,
1: questa è un'opzione. Anche questa è un'opzione.
0: Dai, per cosa cui vi fa partire l'ormone?
1: Vogliamo sentire le vostre voci attraverso i messaggi che ci invierete al 393-800-3000. Cos'è che vi fa partire l'ormone? Dettagli frizzanti, direi, ma non oltre.
0: Dai, mamma mia, Don Fabrizio, la smetta, eh.

0: Di volta Giulia Church, che si chiama, la canzone si chiama Shade of Blue, ovviamente tra quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora qui sul Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Vi abbiamo chiesto di raccontarci che cos'è che vi accende l'ormone proprio.
1: Sì,
0: no?
1: Magari essendo dettaglio, anche un pochino non so come dire, non banali, non scontati, cercando quell'atteggiamento, quel dettaglio, quel profumo, quel, un po' particolare. Insomma.
0: A proposito, qualcuno ci scrive: quando si lega i capelli, ad esempio.
1: Sì?
0: È vero.
1: La coda? Quando
0: sì,
1: fanno la coda. Sì, bello quella roba lì.
0: Io,
1: allora, potrebbe sembrare banale un po'. Mm? Però mi fa, è un po' una via di mezzo. Hai presente quando escono dal mare e hanno il reggiseno magari che ha un po' di imbottitura e si strizzano le tette?
0: Sì.
1: Ma per far scendere l'acqua, quella roba lì è un misto tra ormone e ridere. Perché a me quando escono e fanno sta scrollata d'acqua e perché io poi sono anche un po' soggetto, se una roba mi diverte mi coinvolge anche.
0: È proprio quel lato lì che ti attizza, sicuro. Allora pronto.
1: Ma guarda che sei veramente un pervertito,
0: Aspetta che c'è un altro messaggio interessante da sentire. Pronto,
2: per
0: pronto.
2: Me sono le mani degli uomini, mi fanno impazzire con le vene belle in vista,
1: con le
2: vene, i peli,
1: le vene,
2: i dita belle forti.
0: Sì.
1: Ma li vuoi da carpentiere?
2: La prima cosa che guardi in un uomo sono le mani.
1: Le mani
2: mi fanno veramente arrizzare, non l'ormone, anche tutto il resto.
1: I peli sulla schiena, che non sono bellissimi però.
0: No.
1: Ma però non, cioè, forti, ma forti quindi da carpentiere, anche un po' usurate, callose, cioè, o da pianista?
0: No, vabbè, magari anche delle mani che per struttura potrebbero essere delle mani forti, non necessariamente consumate dal lavoro.
1: Ma cosa ne sai,
0: no,
1: tu?
0: Vabbè, cioè, vorrei così provare.
1: Stai difendendo le tue mani, stai difendendo.
0: Sto provando
1: mani da lanciatore di coriandoli, guarda lì.
0: Guarda che sei veramente, cioè, oggi non me ne lascia passare una.
1: Neanche una.
0: Gli addominali scolpiti delle ragazze, più del seno. Sì, ho dei problemi. Anonimo da una città anonima. Ma no, ma perché hai dei
1: no,
0: problemi?
1: Perché, vai, no, ragazzi, adesso scusate. Come adesso va un sacco l'addominale scolpito anche nella donna.
0: Allora, cioè, che cos'è che vi attizza l'ormone? Raccontatecelo al 393-800-3000, mi raccomando, con i dovuti,
1: No, allora cerchiamo qualcosa di particolare. Se andate sul banale non vi leggiamo, ragazzi. Cioè, quello è un po', capito? Perché è ovvio che se mi dici,
0: e soprattutto qualcosa che sia leggibile o ascoltabile, mi raccomando.
1: Sì, da Don Fabrizio, ricordatevi, quello che c'ha un frigo di piedi di

0: vergini albine a casa congelate.
1: Ma cosa?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
6: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Dal 14 al 27 settembre, da Merbag, arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
15: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
14: Anticipo zero?
15: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
19: I want it to be free!
0: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.

0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo. Disco Radio.
2: Allora, mi fa partire a me l'ormone quando la donna si lega i capelli, fa la coda.
3: Sì, l'abbiamo detto prima,
4: l'abbiamo detto.
5: Che ha muggito, scusa.
4: È l'ormone quello lì, pronto.
6: Ciao, sono Francesca da Milano. Sì? Mi fa partire l'ormone l'uomo educato, gentile e quello che fa morire dal ridere. Forse sarà per quello che lo sto ancora cercando.
4: Fantini,
6: è qui. Ciao. Scusa,
4: ce l'abbiamo, Fantini.
5: Un professionista, c'ho la partita IVA di queste cose io.
4: E poi è anche educato e gentile.
5: Sì,
4: che
5: dai,
4: basta,
5: abbastanza.
4: Insomma, ci sta.
5: Salvo per strada se mi abbagli in autostrada in terza corsia. Lì.
7: Un giorno credi di essere giusto, devi essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: con un'oretta di ritardo, però sì, ci sta, però ci sta. Quando c'è da costruire.
1: È il richiamino questo.
0: Sì, sì, bravo, bravo. Insieme ad Edoardo Bennato, Un giorno credi, su Disco Radio alle 9.28. Cosa mi fa
1: partire? Sono scatenati qua, eh?
0: Cavolo, ragazzi, ha voglia. Cosa mi fa partire l'ormone? Quando la ragazza carina è coccolosa nel bel mezzo di una discussione in cui io non c'entro, ci scrivono.
1: Sì?
0: Si arrabbia e smadonna.
1: E piace le parolacce,
0: si
1: quindi?
0: Tira fuori il non lo so, si vede che nell'intimo magari. Allora, la cosa che mi fa partire l'ormone è quando la mia ragazza si veste da colomba e inizia a tubare.
1: Come si veste da colomba? Ma che scherzo?
0: Non lo so. No, non facciamo commenti.
1: No, io voglio sapere, ma perché no, no, no? Ma mette le ali, cioè mette... O da colomba pasquale.
0: Non, guarda, non ho idea. No, si vede che... Boh, non vai, ho idea, vai. Pronto, pronto.
2: La prima cosa che guardo in una ragazza sono i capelli.
0: Sì.
2: E come sono fatti, certo. E in base a quello mi attizzano oppure no.
0: Ma vedi?
1: Però liscio, come devono essere
0: riccio,
1: fatti?
0: Corto,
1: volevo
0: lungo.
1: Sapere.
0: Non ce lo dice.
1: Rosso riccio.
3: A me fa partire l'ormone la voce sensuale, calda, sì, delle donne. Vi faccio un esempio.
0: Sì.
3: Puoi anche essere una bellissima donna, ma sei, sì, alla voce di Luciana Littizzetto,
0: ma
3: ragazzi.
0: Povera, ma che c'entra? Voice shaming.
1: Ma perché? Fabio, non capisco.
0: Le spalle delle nuotatrici.
1: Ah, però.
0: Hai capito.
1: Quindi cioè, toste. Cioè larghe, forti.
0: Mi fermerei a ciao, sono Davide. A me onestamente basta che mi chiedano l'ora. Davide.
1: Oh, però aspetta,
0: no. Cosa?
1: No, magari è proprio quello, capito?
0: Sì.
1: Cioè è proprio lo specifico. Scusa, sai che ore sono? Che prende anche il fatto che lei non abbia, non sia connessa all'oggi, all'adesso, sì, al, sì, momento. No, va bene.

0: piace più questa canzone, quindi.
1: Sì. Si capisce?
0: Si sente che proprio è... Sembri Michael Jackson quando spiegava come fare i giri di tastiera al tastierista dell'ultimo concerto.
1: Sì, mi ricordo.
0: Lo faceva a voce, lo faceva meglio della tastiera, incredibile.
1: Allora, abbiamo sentito Another 50 for Ultra, il disco che si chiamava Talk to You, mentre vi abbiamo chiesto che cos'è che vi accende l'ormone, ragazzi.
2: Il pantalone appena sopra la caviglia con la scarpa col tacco e la faccia leggermente scarna con un po' di zigomo pronunciato leggermente, ecco.
1: Quella.
0: Ragazzi, idee chiarissime. Porca miseria.
2: Poi un'altra cosa. Ma sì, quando fate ancora le puntate dal vivo?
0: Ah, ci abbiamo una sorpresa, ragazzi.
2: Dai, ditemi di sì. Ciao ragazzi.
0: Sì, ma ci abbiamo un sorpresone che vi diremo tra un pochino. In realtà potremmo già dirlo, ma aspettiamo Marco.
1: Ma quale sorpresone?
0: Dai, Fabri. Ma come faccio io a vivere così?
1: Ma sto scherzando, okay. Dai, pronto.
0: C'è un sorpresone.
3: Allora, per mani forti non intendo mani callose, sporche, consumate, no, graffiate. Intendo mani che per proprio conformazione, struttura, okay, sono... sì, armoniose, ma che esprimono appunto forza, vigore, cioè la mano dell'uomo deve essere grande. Ci sono i feticisti dei piedi, io sono feticista delle mani.
1: Non si era capito, tra l'altro.
0: Però mani grandi non necessariamente forti, Beh, te lo dico, cioè, da esperto di braccio di ferro,
1: certo, può essere.
0: Mano forte è un'altra roba, cioè. Prendo la mano piccola di un carpentiere e la mano grossa di un pianista, stai tranquilla che il carpentiere lo schiaccia, quindi dipende.
1: Sì,
0: un po'.
1: Beh, comunque che diano l'idea di essere
0: robuste. Sì, però capisco il senso.
1: Dottor Gaia, se c'è qualche dettaglio che l'attizza, che...
4: Voi volete il mio licenziamento, dite la verità.
0: Ma lei è sofisticato.
1: Con la sua dialettica potrebbe dire qualunque cosa.
0: Quando panano le Seadas, per dire.
4: Quando le friggono. Una persona che frigge le Seadas mi fa uscire fuori di testa.
0: Anche a me.
4: Una cosa che...
1: vabbè, così è troppo facile, però.
0: No, dai, serio, sincero, vediamo.
4: No,
0: sono curioso.
4: Non lo so, io ormai non ho passioni.
0: Ormai è
1: certo.
0: L'uomo che vive nel ghiaccio,
4: esatto.
0: La carezza legate a casa e fine, è finita
1: la pace
0: lavoro.
1: Dei sensi,
4: sì, la pace totale.
1: Va bene. Allora, 9:38 c'è l'appuntamento con Link, arrivano le ultime notizie con Fabrizio Gaias in redazione.
4: Grazie Fabrizio, grazie anche ad Omar, buona giornata. Anno scolastico al via oggi, dalle primarie alle superiori in 7 regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria e Umbria. Domani tocca all'Emilia Romagna. E a Bergamo la prima prova del traffico per la linea veloce e BRT, mezzi affollati ma nessuna criticità. Doloso il raid incendiario nell'autorimessa di Pero tra sabato e domenica, ha distrutte varie auto di lusso. Le immagini delle telecamere mostrano tre uomini con volto coperto che svuotano delle taniche sulle pareti del magazzino e sui veicoli. La cronaca dal torinese a Lanzo, aggredita e ferita in modo grave una donna di 83 anni, fermato per tentato omicidio il marito di 87 anni. Il calcio Serie A, la quarta, le gare di ieri, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2, oggi alle 18:30.

0: 20:30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 si chiude con Inter-Udinese. Formula 1, il Gran Premio di Spagna va Kimi Antonelli, MotoGP a Misano vince Marc Marquez. Ex Ilva di Taranto, operai dell'indotto bloccano la provinciale, sciopero di 24 ore dopo la fermata dell'area a caldo della fabbrica. Il tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Si avvicina una giornata di lunedì caratterizzata da temperature massime intorno ai 28-30 gradi tra Piemonte e Lombardia. Clima quindi caldo, ma senza particolari eccessi. Il tutto in un contesto assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi.

0: e anche social.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
6: Ciao Alex!
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: E allora, signori, il 9:41 lunedì, appuntamento con la nostra Francesca Belli, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
10: La psicologa dei belli svegli, che ne hanno sempre più bisogno, tra l'altro. Di cosa parliamo stamattina?
11: Oggi parliamo del ritorno a scuola, di tanti ragazzi e di tanti bambini.
10: Direi back to school.
11: Sì, va bene.
12: Quindi dell'euforia generale che ho visto nei genitori? Parliamo di questo?
11: Sì, in parte,
12: bottiglie
11: in parte.
12: Stappate, kabuki che esplodono.
11: Ma che magari. Fosse così per tutti, Omar.
12: No,
11: in studio una visione diversa.
10: Dai, vabbè, magari ce ne occupiamo tra poco. Intanto, Kygo e Max McKnown.

0: Sono Kygo e Max McKnown. La canzone che abbiamo sentito invece era Take Me Back, sul Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli, dove c'è la nostra Francesca Belli. Psycho Killer, ma chi è? Francesca, tutto solo belli. Stamattina,
1: sì,
0: vabbè, buongiorno Francesca,
2: buongiorno,
0: bentornata.
2: Buongiorno.
0: In corrispondenza con l'inizio delle scuole, insomma, vale la pena affrontare anche questa fase della vita, no?
2: Sì, perché appunto, come diceva Omar, prima ci sono, possono esserci due versioni: genitori molto contenti che i figli ritornino a scuola perché sono stati un po' sulle loro spalle durante l'estate.
0: Sì.
2: Ma in realtà vi devo dire che in studio di storie ne sento di diverse.
1: In studio non nel nostro della radio.
2: No, scusate, nel mio studio. Sento storie diverse, con sì, approcci diversi, che quindi magari mi chiedono: dottoressa, ma si impegnerà, come farò a motivarlo, come farò ad accompagnarlo in questo nuovo anno scolastico? Mm. Prima pillola sì, che io darei, che è proprio, cioè, semplice ma non banale, è: la scuola è dei figli, okay, non dei genitori.
0: Okay.
2: E lo dico perché appunto sembra che l'approccio al nuovo anno scolastico sia diventato un po' un progetto familiare.
0: Okay.
2: E quindi basti pensare a delle semplici frasi: abbiamo studiato per il compito, abbiamo preso sì, sette, abbiamo certo, comprato tutti i libri. Mm. Dal verbo al singolare, cioè Giovannino ha studiato e ha preso sette.
0: Ecco, forse sui libri
2: plurale,
0: magari abbiamo, ecco, sui libri va la
1: no,
0: sì,
1: no, sul libro ho
0: no, dico,
1: comprato
2: okay,
1: però, i libri.
2: Okay.
0: Esatto.
2: No, però per, ha portato
1: e
2: tutti
1: il cretino
2: i
1: ha preso tre, capito? È così, la frase giusta è: ho speso l'ira di Dio e il cretino comunque ha preso tre. No, troppo, un
2: no,
1: po' troppo.
2: Però. Solo sull'appellativo, esatto, ma dividere effettivamente i verbi è molto utile.
1: Sì.
2: Ma anche solo abbiamo.
1: Posso chiederti solo una cosa,
2: cartella,
1: Franci? C'è però da parte della scuola una grande richiesta di partecipazione,
2: sì, certo,
1: a casa.
2: Ma questo è un circolo che si autoalimenta,
1: okay,
2: ovviamente.
1: Okay.
2: Più magari i genitori partecipano, più la scuola si delegittima e dice: vabbè, allora fate voi.
1: Perché io invece ero per, cioè, io te lo mando lì 8 ore al giorno, 6 ore al giorno, fai te.
2: Sì.
1: Cioè, sinceramente, anche la scuola non educa, la scuola insegna. Beh, insomma, se anche passasse qualcosa di educativo
2: sarebbe
1: non
2: fantastico,
1: è così male, sei un giorno
2: esatto,
1: al giorno.
2: Esatto, ma poi vabbè, magari è un di più, è ridare autorevolezza alla scuola. Cioè la
1: sì,
2: scuola educa e fidiamoci dell'educazione che passa tramite
1: sì, esatto,
2: la scuola. Ok? È proprio un circolo, no, che si autoalimenta.
1: Mm.
2: E quindi restituire ai figli la responsabilità di: questa è roba tua, il voto è tuo, lo
1: okay,
2: studio è tuo, se hai bisogno mi chiami
0: nel mio studio.
2: No, se hai bisogno okay, chiami i miei genitori che ti aiuto. E questo non è un disinteressarsi, ma è proprio un restituire responsabilità ai figli.
0: Ok,
2: okay? Perché sennò i ragazzi aspettano sempre che qualcuno si occupi della propria delle proprie
0: certo,
2: responsabilità.
0: Sì, o che comunque
2: okay,
0: ti dia una tabella di marcia.
2: Bravissimo.
0: Adesso facciamo
2: esatto,
0: questo.
2: Esatto, infatti proprio in realtà la ricerca sulla motivazione a scuola passa, cioè, hanno dimostrato che se il genitore punta all'autonomia del figlio, il figlio è più motivato a scuola.
0: Ok,
2: okay. E qui poi arriviamo alla seconda pillola
0: che raccontiamo
2: dopo,
0: tra poco. Il tempo di sentire anche Anima e Beautiful.
3: You make me feel alive again.

0: Ma che poi se ci pensi, ma che bello che era il primo giorno di scuola, quando andavi a scuola senza niente. Dici, tanto non ho l'orario, non ho ancora i libri perché la cartoleria non me li ha ancora recuperati.
1: Sì. Con ma grande... tu vieni dagli anni 50,
2: Fabio. A giugno ormai.
1: Ma non è così, ma stai scherzando?
0: Mi rendo conto che ormai le cose sono cambiate.
2: Sì.
0: Vabbè, primo giorno di scuola.
1: Primo allora, giorno di scuola è già orario definitivo con i professori, con la scuola. Sì, sì, ormai è così, guarda che sono tante le scuole che hanno già l'orario definitivo in partenza.
0: Magari non hanno il prof di ruolo, però.
1: Ma anche quello ormai.
0: No, non lo so, faccio delle ipotesi, Allora, andiamo avanti invece con la seconda pillola da Back to School.
2: Esatto, perché nasce dalla domanda che spesso viene fatta magari a noi clinici, dottoressa, ma come faccio a motivare mio figlio ad andare bene a scuola? Non possiamo motivarli al posto loro. Perché? Perché la motivazione, se la motivazione passa tramite, non so, un rinforzo positivo esterno, quindi studia che prendi un buon voto, studia che ti do questo premio, se non studi ti tolgo il telefono,
0: sì,
2: è una motivazione esterna.
0: Ok.
2: Ok? Invece la motivazione dovrebbe essere intrinseca, quindi il ragazzo deve poter apprendere che quella roba lì riguarda lui, riguarda solo lui. Con tutte le variabili del caso, cioè.
1: Domanda da $100,000. Come?
2: No, a parte che stiamo parlando di ragazzi un po' più grandi, ovviamente non i bimbi.
1: Sì, sì, ma parliamo di adolescenti.
2: Allora, possiamo. Il genitore può iniziare, anziché trovare subito delle soluzioni, appunto a dare dei rinforzi, a fare delle domande. Cioè, che cosa potrebbe servirti? In che cosa ti sei sentito, non so, più fragile, più in difficoltà? In quali aspetti?
1: Posso
2: in quali
1: fare
2: materie?
1: L'adolescente e tu fai il genitore?
2: Facciamo un role playing.
1: Dai, facciamo un role playing.
2: Difficilissimo.
1: Velocissimo,
2: Omar.
1: Velocissimo. Ti faccio mio figlio, va bene?
0: Sì.
1: In questo preciso istante della sua vita.
0: Sentiamo.
1: A me la scuola non mi interessa niente. No, allora, così, così.
2: Beh, intanto,
1: non me ne frega niente.
2: Non so
1: non mi
2: quanti
1: piace
2: anni
1: niente,
2: abbia
1: 18, quinta superiore, in dirittura d'arrivo.
2: Ok, quindi ha già finito l'obbligo scolastico, è in capo a lui se andare avanti o non andare avanti.
1: Mm-hmm.
2: Sa che il diploma potrebbe servirgli per, non so, altre cose, ma non è scontato.
1: Quindi io gli posso dire, vabbè, allora molla la scuola.
0: Ma tu aspetta, ma ha già fatto la maturità o no? Non ho
1: no,
0: capito.
1: No, quinta superiore.
0: Allora,
1: quinta.
0: Finché non hai fatto la maturità, vai a scuola. Dopo, dopo ne parliamo, va bene? Oh,
1: vedi il papà degli anni 70, vero? Questo secondo me. Vieni qua.
2: No, però a scuola ci si deve andare, questo senza dubbio. E bisogna mandarli a scuola, non solo aiutarli a ritornare, mandarli proprio. Perché la scuola, appunto, è il primo contesto di emancipazione, di sperimentazione, di scoperte, bisogna mandarli. Questo
1: ok.

0: E se poi però i risultati sono quelli che sono?
1: In che senso?
0: Scarsi?
1: Allora, se la frustrazione è eccessiva, allora possiamo provare ad intervenire. Però anche fare una buona esperienza di frustrazione può aiutarlo.
2: Cioè, perché impara a gestire quella situazione.
0: Cioè, lasciare tutto nelle loro mani quando loro non hanno idea di avere delle mani.
1: Ma loro ce l'hanno idea. Gliel'hai costruita l'idea di avere delle mani.
0: Cioè, io per esempio, che adesso ho 53 anni, io sono stato bocciato 2 anni a scuola, ok?
2: Aspetta,
0: io ho fatto,
2: però è lunga così.
0: No, velocissima. Se dovessi tornare indietro, la prima cosa che farei è evitare quelle 2 bocciature, capito? A 53 anni lo so, l'ho scoperto più avanti. Però all'epoca non ce l'avevo quella testa lì.
2: Fermi, quindi, disco e poi torniamo.
3: The Sound of San Francisco. What a gem.

0: chiamano Global DJs. La canzone invece era The Sound of San Francisco su Disco Radio. Giusto a chiudere l'appuntamento con la nostra Francesca Belli, una chiosa finale rispetto al discorso della scuola e dell'impegno o meno che i figli ci mettono.
1: Sì, parlavamo anche delle eventuali bocciature, della frustrazione che nasce magari a seguito delle bocciature. Il suggerimento potrebbe essere quello di adattare anche le scelte del genitore che magari vorrebbe far fare al figlio una scuola molto performante, molto bella, che potrebbe, cioè, in prospettiva magari dargli anche delle prospettive future più delle possibilità lavorative più alte, ma a un prezzo magari molto alto per il figlio stesso, no?
0: Certo.
1: Frustrazione, anche ritiro magari, no, dall'ambiente scolastico, e prima di arrivare al rischio di dispersione scolastica possiamo abbassare
0: le aspettative,
1: esatto, ma adattandole ai desideri, alle caratteristiche di nostro figlio. Perché è meglio un figlio tranquillo, sano, piuttosto che diplomato, piuttosto che...
2: Però con le crisi, eccetera. Io posso fare 6 volte le elementari?
1: Sì, sarebbe
0: volendo.
1: Bellissimo.
2: Grazie.
1: Bellissimo.
0: Ci piacerebbe. Allora, grazie alla nostra Francesca Belli, che ritorna il prossimo lunedì, ma che trovate anche sul suo profilo Instagram.
1: Francesca Belli, psicologa.
0: Molto bene, a lunedì.
1: Ciao,
0: Franci, ciao. Grazie, grazie mille. A volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, e l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te

0: fino a 1800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Aperitivino?
14: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
15: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
16: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
16: mserramenti.it.
17: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
18: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
17: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
18: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
17: Info su merbag.it.
0: Dai, dobbiamo chiudere, Omar, dobbiamo andarcene. Ciao. No, aspetta, è arrivata la Vale per tutto.
19: Ciao,
0: il resto,
19: Vale.
0: Non solo della mattinata di lunedì, ma anche della settimana. Buongiorno, buongiorno. Torniamo domani, per cui grazie al fantastico Omar.
19: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Ceroni.
19: Grazie al mitico Fabri.
20: Ma Marco non è tornato.
0: No, Marco in Islanda.
19: Ringraziamo anche quello in Islanda, grazie Marco.
0: Ci sentiamo domattina come sempre puntuali dalle 6.
19: Ciao.

Quindi ragazzi, partiamo bene, inizio della settimana col botto. Siamo partiti bene, però sono entrata in studio e parlavamo di Finferly, brasato e polenta, quindi direi che alle 10 del mattino ci può stare. Ritroverete i belli svegli ovviamente domattina a partire dalle 6 con Fabri e poi Omar, e quindi si parte la novità Lucky Ones. C'è Tom.

La novità è il primo disco che apre le nostre tre ore insieme, si chiama Lucky Ones, era Topic, qualche minuto passato dopo le 10, così facciamo iniziare una nuova settimana insieme, ne passeremo in realtà un paio insieme in questo orario. Olga la salutiamo, beata lei, una splendida isola della Grecia, io sono Valentina Guidi, invece buon lunedì, buon inizio settimana, mi viene da dire subito ai ragazzi buon inizio della scuola, no? Perché oggi lo abbiamo visto quantomeno anche dalle strade trafficatissime per arrivare al lavoro, giusto così, le mamme, papà, insomma, hanno accompagnato a scuola i ragazzi, quindi buon inizio anche a voi. La musica ad accompagnarvi in questo inizio settimana, abbiamo scelto subito la prossima, c'è Stromae, Allora and Dance. Allora.

0: Il nostro lunedì mattina appena iniziato, Alan Walker, Ava Max, era Fate, 10 e 14 minuti, inizio settimana, subito il nostro numero, il 393-800-3000, whatsappini, note audio, così almeno sentiamo la vostra voce. Come è partita questa settimana? Tra poco la storia del ritmo, torniamo nel 93.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Sole, mare, relax.
15: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: BricoGay, okay, più vicino a te.
16: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
19: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di ilTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da ilTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. ilTuoKilometroZero.com.
20: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solitudine.

0: solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: Disco Radio. L'appuntamento con il meglio della dance storica torna ogni ora su Disco Radio e poi tutte le serie in extended version a partire dalle 21 con Alessio Luisi, adesso Dricky nel 93 e

0: che siamo una delle popolazioni che si lamenta più spesso, tra le lamentele sentite maggiormente quest'estate, ovviamente ça va sans dire è: mamma mia che caldo, quando finisce il caldo, ma perché fa così caldo? Quanti di voi hanno sentito praticamente decine di volte al giorno questo tipo di lamentela? Tutti. Fatto sta che adesso le temperature si sono abbassate, si sta decisamente meglio. Io direi, potremmo fermarci a questa temperatura qui, perché pare ci sia una temperatura ideale che ci consenta di vivere in modo sereno. Quindi chiediamo a voi al 393 800 3000: qual è la vostra temperatura ottimale per stare bene? Adesso Just a Little.
1: Disco Radio.

0: Carpenter su Disco Radio, Bring Your Love, 10:32 minuti, popolo di lamentoni, pare di sì, noi italiani ci lamentiamo per tutto, fatto sta che qualche ragione ce l'avevamo, perché faceva effettivamente molto caldo quest'estate, quindi la gente si è lamentata tantissimo, ma quando arriva il fresco, fresco che evidentemente è arrivato in questi giorni, ma la domanda è questa qua: qual è la temperatura che vi consente di fare la vostra vita in maniera serena, tranquilla, quella temperatura che vorreste tutto l'anno senza dover per forza usare i condizionatori a manetta o spendere insomma migliaia di euro nei riscaldamenti, parlo dell'inverno. 393 800 3000, caro Fabrizio Gaias,
1: eccomi, buongiorno.
0: Lei a che temperatura si sente al top?
1: Allora, qui nello studio 2 di Disco Radio ci sono 24 gradi e devo dire che si sta bene,
0: quindi potrebbe essere quella la temperatura ideale,
1: secondo me. Sì, 24-25, dai.
0: Bene, la vostra vogliamo saperlo. 393 800 3000, ne parliamo tra un attimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Puntualissima la nostra redazione, le ultime news con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Anno scolastico al via oggi, dalle primarie alle superiori in 7 regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, ma anche Liguria e Umbria. Domani tocca all'Emilia Romagna. Ed è il ritorno a scuola per i ragazzi di Cran Montana in classe, i compagni della quarta D del Virgilio di Milano, Kin, Sofia, Leonardo e Francesca. A Torino il riesame decide oggi sull'arresto del gestore del minimarket per violenza sessuale su una 13enne. Il GIP aveva deciso per l'obbligo di firma, la procura ha fatto ricorso. All'alba di ieri l'incidente a Milano che ha coinvolto Daniel Maldini, figlio di Paolo e giocatore delle Cagliari, positivo all'etilometro e al pretest sulle droghe, gli è stata ritirata la patente. Il calcio, quello giocato, Serie A, le gare di ieri: Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo 3, Juve 2. Oggi alle 18:30 Torino-Roma e Como-Parma. Ma alle 20:45 si chiude la quarta con Inter-Udinese. Formula 1, il Gran Premio di Spagna va Kimi Antonelli, MotoGP a Misano vince Marc Marquez. Infine l'aeroporto di Catania bloccato fino alle 16 per una nuova nube di cenere vulcanica. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Podcast live anche di giorno. Disco Radio.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.

0: ancora?
1: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Suzuki.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor. Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Potendo mantenere la stessa temperatura.

0: chiude così il giro delle 4 senza interruzione. Mysterious Time, Sash, 1998, Good Old Day Levels, Ocean House, giù bello quella con cui abbiamo aperto. 10:47 minuti. Esiste secondo voi una temperatura ottimale in cui stiamo bene, riusciamo a fare le nostre cose in modo tranquillo senza stressarci troppo? Vi abbiamo chiesto al 393 800 3000, potendo mettere un termostato fisso tutto l'anno, qual è il grado che scegliereste in cui vivere?
1: Sì, ciao, sono Rosita, sono Raffaele Cimena, vi ascolto quando posso lunedì mattina che faccio la parrucchiera.
0: Brava.
1: La mia temperatura ideale sarebbe questa, 25 gradi, come ieri che ero alla partita di mio figlio, la prima partita di campionato, e si stava da Dio. 25 gradi tutto l'anno, io ci metterei la firma.
0: Sì, bello.
1: Infatti il mio desiderio è quello di andare a abitare in Puglia, proprio per avere queste temperature. Ciao, buona settimana a tutti e buon inizio scuola a tutti i ragazzi d'Italia.
0: Grazie, ciao.
2: Io sto benissimo alle alte temperature, tra 30 e 40 gradi, quindi io non mi sono mai lamentata un attimo del caldo quest'estate. Anzi, mi lamento del fatto che presto arriverà il freddo. Ciao,
0: ma 30-40 gradi.
3: Ciao,
0: ragazzi.
3: Disco Radio, io e Marco, gli imbianchini di Pero, li ascoltiamo sempre. E la nostra temperatura ideale per imbiancare è 27 gradi.
0: Beh,
3: si sta da Dio. Ciao, Disco Radio.
0: Ciao, un abbraccione.
4: Temperatura ideale 20 gradi, giusto, collega? 20 gradi, io e il mio collega abbiamo deciso 20 gradi. Comunque si sta bene, si sta bene.
0: Ok, allora si sa, no? Il clima influisce in qualche modo sul nostro umore, lo abbiamo visto specialmente quest'estate, ci rende più o meno socievoli, sicuramente anche emotivamente più stabili, meno nervosi. La temperatura può incidere molto anche sulla nostra salute mentale. Secondo un team di psicologi dell'Università di Melbourne e di Pechino,

0: vivere sereni ci occorrerebbe una temperatura di 22 gradi, così è stabilito. È stato rilevato che chi vive con un clima più mite, diciamo, oppure piacevolmente caldo, risulta più socievole, coscienzioso ed estroverso e sicuramente emotivamente più stabile rispetto a chi vive in posti più freddi, ma anche là dove c'è un caldo eccessivo. I motivi sono tanti, uno di questi è che stare all'aperto fa bene all'umore, ecco. Comunque, essendo in qualche modo animale a sangue caldo, ci piace avere una temperatura confortevole, quindi senza soffrire né troppo il caldo né troppo il freddo. Quindi in fondo abbiamo bisogno solo di 22 gradi di serenità. Siete d'accordo? 393 800 3000, la vostra temperatura ottimale. Adesso riparti alla grande con le offerte di Autorigold di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto, incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigold di Volkswagen Milano. A settembre, aperti tutti i giorni. In via Gallarate 253 a Milano. Vai sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Chang'an, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
15: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
14: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
15: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
19: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
20: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
19: Ah sì? Quale?
20: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
19: Davvero? E dove le hai viste?
20: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
19: Allora andiamo a vederle.
20: Lo sapevo.
14: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.

chiude così la nostra prima ora insieme. Buon lunedì, buon inizio settimana a quelli che stanno ascoltando la radio, dove siete, dove vi stiamo accompagnando. 393 800 3000, le 11 precise. Lunedì mattina, quindi inizia una nuova settimana, primissima settimana di scuola invece per i ragazzi, rientrati al lavoro dopo un weekend, insomma siamo stati insieme anche lì che ci avete raccontato, e quindi adesso che si fa? Appuntamenti, impegni, portare i figli a scuola, cosa avete fatto questa mattina e come è partita la vostra settimana? Miley, la novità su Disco Radio.

musica sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, scegliendo, votando la musica che vi piace di più. Ogni settimana, con un pizzico di fortuna, portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Mi sembra un ottimo modo per aprire al meglio questa settimana. La prossima, Get Busy, c'è Sean Paul.

0: stesso cuore. Nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Denisaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Disco Radio.
7: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Ogni ora su Disco Radio un disco dance storico, extended version, invece 60 minuti di musica dance storica tutte le sere dalle 20.

Era We Are Free su Disco Radio, 11:20. Ho letto un dato interessante che voglio condividere con voi. Noi abbiamo perso, secondo uno studio, 338 parole al giorno, cioè il nostro vocabolario si è decisamente snellito, parliamo molto meno, ma questo perché, ovvio, no? Perché c'è lo smartphone, perché ci sono le app, perché se devi ordinare una pizza lo fai dall'applicazione, perché se vai al casello non c'è più il casellante ma fai tutto in maniera automatica. E quindi la domanda è questa qua: qual è quella cosa che tornereste a fare come si faceva una volta, senza app, senza intelligenza artificiale, cioè quelle cose che in qualche modo ci facevano bene, no? E ci facevano anche parlare di più, andavi dal fruttivendolo, dal macellaio, dicevi due cose, raccontavi magari qualcosa che era successo. Dai, quella cosa che tornereste a fare come un tempo. 393 800 3000, adesso Swim, BTS.

0: insieme. Secondo un recente studio americano, al giorno abbiamo perso 338 parole. Praticamente abbiamo snellito le nostre comunicazioni in modo davvero consistente. Quindi vi abbiamo chiesto: qual è quella cosa che fareste come si faceva una volta? Perché la causa di questa roba qua è sicuramente lo smartphone, sicuramente le applicazioni, sicuramente abbiamo meno contatti umani, molto più con l'intelligenza artificiale. La cosa che fareste come facevate una volta?
1: Andrea da Milano.
0: Ciao.
1: Io tornerei a fare la vecchia citofonata.
0: Oh.
1: Il primo che scendeva citofonava: ciao, come vai? Vieni giù. Ok. E da lì ci si trovava tutti in piazzetta. Era molto.
0: Adesso ci sono i gruppi di WhatsApp.
2: Io ritornerei a fare le cartoline. Mi ricordo che da piccola le scrivevo sempre quando andavo al mare con mia mamma e mio papà.
0: Almeno
2: con gli anni questa cosa si è persa un sacco, però
0: no,
2: lo
0: si
2: trovavo
0: fa più.
2: Una cosa carina, un pensiero, proprio come a dire:
0: bello,
2: ti ho mandato questa cartolina, ti ho pensato mentre ero al mare. Ma vabbè, adesso non si fa così.
0: Quindi quella cosa che torneresti a fare come una volta, senza applicazioni, senza smartphone. Francesco Di Bruno.
3: Io la mandavo, tipo: tanti saluti e baci, paga la tassa e taci.
0: No vabbè, Francesco, basta.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna alla nostra redazione, le ultime news con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca da Milano. C'è stato un crollo improvviso di un albero in piazza Risorgimento a Milano. Feriti 3 passanti, uno è grave, nessuno comunque in pericolo di vita. Si indaga sulle cause. Il Tribunale del Riesame si è riservato sul ricorso della Procura contro la scarcerazione del commesso 42enne accusato di aver palpeggiato una 13enne in un market torinese. In udienza presentate dichiarazioni spontanee dell'accusato, che ribadisce pentimento e chiede aiuto. Auto di lusso incendiata. Nell'officina di Pero si segue la pista della ritorsione. Nei filmati di videosorveglianza si vedono infatti tre persone a volto coperto che appiccano il fuoco e poi si allontanano. Lite alla festa del paese di Rivarolo del Re Eduniti, in provincia di Cremona. In rianimazione un 22enne preso a pugni. L'aggressore è già stato identificato dai carabinieri. Calcio, Serie A, le gare di ieri: Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juventus 3-2. Oggi alle 18:30 Torino Roma e Como Parma, alle 20:45 Inter Udinese. Ora ci occupiamo di intelligenza artificiale, lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Ci fa un grandissimo parlare dei problemi, dei nuovi spettri della paura per l'intelligenza artificiale, che può diventare qualcosa di dannoso addirittura per il futuro del genere umano, prendendo il sopravvento in buona sostanza. E l'allarme che viene lanciato non da qualche misoneista, da qualche nemico del progresso, ma dagli stessi artefici principali dell'intelligenza artificiale, Amodei, Altman, Musk. E la cosa sorprendente è che di fronte a questo allarme è chi si mette di traverso: Trump, che dice no, non ci si può fermare adesso, perché è una competizione internazionale quella per l'intelligenza artificiale, c'è il rischio che prenda tutto la Cina. Sì, ma tutto cosa? La questione resta sempre quella che abbiamo visto in tanti film di fantascienza del passato. Penso a 2001 Odissea nello spazio, con quel computer di bordo che tentò di prendere il sopravvento nell'astronave. Lo ricorderete forse. Ecco, qui l'astronave è il nostro futuro. È il computer che potrebbe prendere il comando di tutto, facendo di noi chissà che cosa, è l'intelligenza artificiale. Bisogna riflettere e bisogna creare i comandi per evitare che questo avvenga. Trump o non Trump?
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre.

0: Pecorino sardo dolce DOP, sapori e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Di suonarne 4 senza interruzione su Disco Radio, torna il From Disco to Disco, ripartiamo da

0: Classical a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni 10 minuti prima di mezzogiorno. Abbiamo detto che secondo una ricerca americana abbiamo perso al giorno 338 parole, che sono tantissime se viste poi nel corso degli anni, insomma diventa veramente un vocabolario che diventa sempre più assente. Questo perché? Perché ci sono le app, perché ci sono gli smartphone e quindi non si parla più con la gente. Le parole sono importanti, ma a guardare la tendenza degli ultimi anni il tempo del silenzio sta prendendo il sopravvento. Come vi dicevo, abbiamo perso 338 parole al giorno e probabilmente è una stima anche ottimistica. E a fotografare questo cambiamento è appunto uno studio pubblicato su una rivista scientifica americana che ha analizzato l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019. I numeri raccontano una trasformazione davvero inquietante, perché in 14 anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso a quota 12.000. Tradotto in soldoni, significa che ogni anno abbiamo perso in media 338 parole al giorno, e non è una sensazione, ma è il risultato di uno studio importante. Cosa significano 338 parole in meno? Sembrano poche, ma non lo sono. Moltiplicate per un anno sono circa 120.000, ovvero 15 ore di conversazione. Non si tratta di un'unica lunga conversazione limitata, ma di tanti piccoli scambi quotidiani scomparsi. Una domanda al negoziante, due battute col vicino, un commento mentre si aspetta il caffè, un'indicazione chiesta per strada. 300 parole al giorno potrebbero corrispondere a una breve conversazione in corridoio con un vicino, magari un collega, o persino con uno sconosciuto. Una barzelletta magari raccontata ai propri cari, una risposta più dettagliata alla domanda come è andata la giornata. Colpa dello smartphone e dei social, sicuramente dell'avvento delle applicazioni. Non si ordina più al ristorante tirando sul telefono e parlando col ristoratore, ma lo si fa con l'app. La spesa, ad esempio, mi viene da dire, al casello, non c'è più il casellante, tutto automatizzato. Quindi vi chiediamo al 393 800 3000, qual è quella cosa che tornereste a fare come si faceva una volta. Vi aspettiamo qui su Disco Radio. Parliamo di auto adesso. Nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida a benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Gia Comel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: 5 minuti a mezzogiorno, praticamente dentro nella pausa pranzo con la musica di Disco Radio. Sono Valentina Guidi, vi accompagno fino alle 13. La prossima, c'è chi?

inizio dell'ora che si rispetti. Su Disco Radio vi facciamo sentire una delle nostre novità. Iswisu era Carful in questo caso. 12:03, buon lunedì e buona pausa pranzo a quelli che si fermano un attimo in questa giornata, la prima della settimana, abbiamo detto in salita, perché è così, no? L'inizio della settimana è sempre difficile un po' per tutti, per quelli che tornano dal weekend, si sono rilassati, per quelli anche che sono tornati dalle ferie proprio in questo fine settimana e per i ragazzi che sono tornati a scuola. La prossima c'è Bob Sinclair, abbiamo scelto Love Generation.

0: Che Sad Girl, pronti con i ricordi, perché tra poco vi porto indietro nel tempo, 1997.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Hai talento? L'Accademia.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Sole, mare, relax.
3: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
7: Pronti a ripartire?
8: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
8: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Gli amanti della dance storica lo sanno, ogni sera su Disco Radio c'è l'appuntamento che dura un'ora con l'extended version del Rhythmic History dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. In questa 97 regina dei bai.

Era mai o mai su Disco Radio, 12 e 20 minuti. Il 15% dei milanesi sarebbe disposto a far le valigie e a trasferirsi fuori città, andando in un posto più tranquillo dove la qualità della vita è sicuramente più alta. Fatto sta che tra dire e il fare, come sempre, c'è di mezzo il mare, e quindi ci vuole anche il coraggio, no? Per fare una scelta del genere, lasciare la città dove ci sono servizi, comodità, ovviamente, per andare in un posto dove magari ce ne sono meno, ma la qualità della vita potrebbe potenzialmente essere più alta. Magari qualcuno di voi lo ha fatto, qualcuno che viveva in una grande città, mi viene in mente Milano, Torino, e si è trasferito, che so, in Brianza, nell'Oltrepò Pavese, sul lago. Fateci sapere la vostra esperienza e se vi trasferireste. 393 800 3000, adesso Offenbach, Cecchi.

0: pranzo si stava parlando del coraggio per trasferirsi dalla grande città, magari in campagna, in un posto dove la qualità della vita è più alto. Il 15% dei milanesi sarebbe disposto a farlo, fatto sta che gioca un ruolo fondamentale il coraggio. E allora abbiamo chiesto a voi al 393 800 3000, magari voi avete fatto questa scelta e com'è andata?
1: Mia cara, io da milanese per 33 anni, ne ho 59, mi sono trasferito prima in Brianza, ad Agrate Brianza,
0: okay,
1: in un appartamento, ma volevo una villa,
0: okay,
1: e mi sono trasferito 10 anni dopo in un paesino vicino a Cremona,
0: bello, bello,
1: beato, non invidio i milanesi, per niente, che usi quegli appartamenti, no, mi spiace per loro, ciao, vedo da Crema.
0: Voi avreste il coraggio di trasferirvi? 393 800 3000.
2: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche.

0: Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ancora una mezz'oretta insieme, adesso ne suoniamo quattro senza interruzioni. Ripartiamo da Madonna, c'è Danzeteria.

faccia gola. Io mi gaso un sacco quando la sento partire. 10, 100, 1000. 2004, chiudere il giro delle 4 senza interruzioni con Magnetic. Musica, danzetteria. Abbiamo aperto così con Madonna. Molti milanesi stanno pensando di trovar casa da un'altra parte che non sia la città. Non solo i milanesi, anche i torinesi. Quindi si scappa dalle grandi città. Pensate, dati alla mano, il 15% dei milanesi sarebbe pronto a trasferirsi in aree rurali al sud della metropoli, nello specifico in Lomellina, oltre Po Pavese, oltre Po Mantovano, Oglio Po, territori in grado di dare risposte ad una nuova domanda di qualità della vita che arriva dalla città. La riscoperta di una diversa occasione di vita, no? Non lontana però troppo dalla metropoli. C'è un forte ritorno alle origini. Proprio in questi anni i milanesi sono attratti dalla campagna di Pavia e Mantova, ma la vivono come meta fuori porta, sebbene sia un aumento l'ipotesi di trasferirsi a vivere in aree extraurbane. Il tema è quello, ce lo aspettavamo, ovvero la qualità della vita. Quindi la disponibilità di trasferirsi è alta, metà del campione non lo esclude per il futuro. Stiamo parlando di 7 milanesi su 10 che considerano questa opzione possibile per gli anni a venire.

0: 15% del campione, come dicevamo prima, sarebbe già pronto con le valigie in mano a trasferirsi. Sono intenzionati a trasferirsi, a vivere in una zona rurale, perché si vive meglio, la vita è più tranquilla, meno caotica, meno rumore, meno traffico. Ovviamente magari i servizi non sono quelli di una città come può essere Milano o Torino. Fatto sta che sono tante le persone che dichiarano di poter valutare questa opzione per il futuro, specialmente per la fascia età che va dai 45 ai 64 anni. Allora vogliamo chiedere la vostra, vogliamo sapere se anche voi sareste disposti a spostarvi da una città grande invece in un luogo un po' più tranquillo, che in qualche modo migliori la qualità della vostra vita. Magari qualcuno di voi l'ha già fatto. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Ah, che bello! Parliamo di sogni, e a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai, può essere tua a partire da 26.900 euro. Con qualsiasi usato, scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più, per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, e su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
8: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
10: Ah sì? Quale?
8: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
10: Davvero? E dove le hai viste?
8: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
10: Allora andiamo a vederle.
8: Lo sapevo.
5: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.

0: 10.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: 10 minuti alle 13, buon lunedì pomeriggio appena iniziato, pausa pranzo che prosegue in compagnia di Don Cash tra pochissimo, felice adesso, mai sì.

0: Disco Machine, Sophie and the Giants, era Hypnotize su Disco Radio, l'ultima che suoniamo così a chiudere le nostre tre ore insieme. Inizio settimana, lunedì è andato, arriva puntuale alle 13 Don Cash. Ciao Don.
1: Frata, ma si può?
0: Certo, frata. Avanti.
1: Posso
0: avanti.
1: Entrare? Ma buon pomeriggio, ma ciao bella Vale, ma come mai? Ma che è successo?
0: Perché Olga se n'è andata in un'isola meravigliosa della Grecia.
1: Venerdì ce l'ha detto, ci ha fatto dannare tutti, noi rimaniamo qua e lei parte, non si fa questa cosa.
0: Sì, no, effettivamente no.
1: È arrivata l'una? Allora, però per mantenere vive le buone tradizioni adesso vogliamo sapere tutti, perché qua ci facciamo i fatti di Olga. Che si mangia la Vale a pranzo?
0: Guarda, non lo so.
1: Vai, fuori la schiscetta.
0: Raggiungo una mia amica, mangerò credo un'insalata.
1: Un'insalatina leggera?
0: Sì, una roba così.
1: Ci stiamo dando la remise in forma. Comunque ragazzi, per non farci sentire la mancanza di Olga, sappiate che oggi vi porterò nell'orto. Quindi inizio con la domanda fatta a Valentina. Vale, c'è un ortaggio che ti piace particolarmente? Tipo, sono fan delle zucchine.
0: La zucca.
1: Oh, che cosa mi hai detto? Buona la zucca.
0: Buonissima. E allora... la barba bietola, come Olga peraltro.
1: Buone, allora fuori le vostre verdure, io tiro fuori la novità dei The Bowser, si chiama Lose Myself.
0: Ciao, Ciao Don! Ciao!

come dici va bene lo stesso, ogni tanto va bene non scherzo, se mi perdessi dentro me stesso mi troverei in radio, va bene lo sterzo, prendi lo sterzo in mano e continua, disco radio meglio la mattina, ancora bene il cielo è grigio, è arrivato il dawn, quindi don pomeriggio. Sono 3 minuti trascorsi dopo le 13, The Bowser, Lose Myself, il freestyle ovviamente è il mio. Avete già capito, oggi ragazzi, stranamente, perché la city di Milano di solito è lontana dall'orto, ma oggi vi porto nell'orto. Eh sì, un record molto vicino a noi di una zucca che pesa 800 kg. Cioè raga, 800 kg di zucca, ma è tutto vero, dobbiamo esserne orgogliosi. E allora tirate fuori i vostri ortaggi. Non fate battute sull'ortaggio da tirare fuori. 393 800 3000, intanto, a proposito di battute, c'è DJ Antoine con La Bella

Loco Loco, Gordo, Ryan Zonveld in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, il record dei record, 800 kg di zucca, una cosa incredibile ma vero. La Vale ha detto che il suo ortaggio preferito, il mio, è la zucchina, perché secondo me è più versatile, va in tutte le ricette. Tirate fuori la verdura, perché per una remise in forma, visto che adesso è andata l'estate, l'estate è finita, ci siamo tenuti, ma adesso le verdure faranno parte sicuramente, visto che arriva un pochettino il clima, quello un pochettino più fresco, della nostra abitudine quotidiana. Vai di verdura, che così ci rimettiamo anche in forma tutti insieme.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

0: da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorivol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico con 1000 lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
13: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Disco Radio.
15: Fidatevi dello zio Don Cash. Vai a scuola di musica, il primo giorno fai una hit, a primo colpo con il tuo migliore amico sfondi tutte le classifiche globali e smetti di fare musica. È successo al duo Imojo con la loro Lady.

Ogni tanto la felicità può essere triste. Se non torna più indietro può essere triste. Se la metti sui social anche quando non è vera, quella è felicità triste. Happiness is so sad. Anche in questo caso la felicità è triste, è il titolo della novità firmata Leakley e gli Swedish House Mafia. Novità che è stata anche la nostra novità per qualche settimana e di sicuro è l'ultima loro produzione insieme. Mentre ci siete voi, Ornella, la nostra amica che ci scrive da Torino, dice: anche io fanatica delle zucchine, vanno bene in mille preparazioni. Le melanzane, ragazzi, melanzane non me le potete citare. Io, in quanto nato in Sicilia, melanzane alla parmigiana, melanzane sulla pasta alla norma, fanno parte del mio DNA come il pomodoro. Vai con gli ortaggi, quelli buoni, quelli che ci salvano la vita, il tuo preferito, al 393 800 3000.

0: Ma si può chiamare Sonic Valley Hollywood Horses? She's our sister, io me lo sono sempre domandato. Vabbè, comunque, 30 minuti trascorsi dopo le 13, buone donne, il 14 settembre, meno 3 giorni al mio compleanno. E fra un attimo parleremo anche di proposte di matrimonio. Oggi tutto nell'orto, ragazzi. Il vostro ortaggio preferito, abbiamo già sentito qualcuno parlare di frutta, verdura e ortofrutta. E fra un attimo anche una carota che ha riportato in vita una fede nuziale. Quindi vorrei sapere anche dove eravate quando avete chiesto e avete fatto la vostra proposta di matrimonio. Proposte di matrimonio incredibili dei nostri ascoltatori al 393 800 3000, anche perché stanno per arrivare 4 hit senza alcuna interruzione.
1: E adesso

0: 22.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
2: Relax!

0: Zalando.
1: Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. La vostra voce, il posto in cui eravate quando avete fatto la proposta di matrimonio o il vostro ortaggio preferito al nostro numero.

0: La casetta sull'oceano, ragazzi, risolve il problema per tutti. Si chiama Ocean House, l'ultimo singolo tra i quattro, senza alcuna interruzione, che abbiamo ascoltato, disco Radio Lovers. Ancora c'è la versione estiva e devo dire che arrivano saluti estivi. Una famiglia ancora a Rimini si gode gli ultimi sprazzi di quest'estate prima di ritornare, giustamente anche con una vacanza intelligente, al lavoro, quando gli altri sono già rientrati. Allora, parliamo di proposte di matrimonio strane. Proposta di matrimonio fatto con tanto di anello sul Monte Titano, 26 luglio del 1996. Poi, Carolina da Cermenate: mio marito mi ha chiesto di sposarlo in piazza San Marco a Venezia. Nonostante lui sia piuttosto riservato, si è inginocchiato davanti a una platea incredibile e mi sono messa a piangere, era obbligatorio. Ciao!
1: Perché da nord a sud, in tutta Italia, sì, in tutta la fascia di questo fuso orario, sì, ma soprattutto per la family.
0: Non lo puoi dire perché ancora è troppo presto. Ancora è troppo presto, ma noi lo possiamo
2: e
0: sentire.
2: Mentre mangi un'insalata, sì, ascolta Don Cash e la sua musica patata.
0: Parliamo di ortaggi per un attimo. Allora, ortaggio numero uno, la carota. Una carota, incredibile ma vero, dopo 15 anni ha riportato alla vita una fede nuziale che era stata smarrita. Cioè, lui aveva fatto la proposta di matrimonio nell'orto, la carota ciccia fuori dopo 15 anni e la carota ha accettato la proposta perché l'anello si era perso, ma è stato ritrovato e riportato alla luce. Dall'altra parte, invece, voliamo qui vicino a casa nostra, More il re delle zucche a Sale Marsiano ha vinto con un esemplare, ragazzi, in provincia di Milano, una zucca di ben 861 kg e mezzo. Cioè, io già una zucca da 2, 3, 4, 5 kg me l'immagino come un mostro, ma una zucca da 800 kg, ragazzi, come la metto in frigo?
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
0: E riparti adesso con le offerte alla grande di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirti in ogni tua giornata. Può essere tua a partire da soli 18.900 euro. E in più, hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprila ad Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni. Ti aspettiamo in via Gallarate 253 a Milano oppure trovi tutte le info qui. Autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Ripartiamo con la musica, la prossima Dangerous di David Guetta e Sam Martin, ma subito un giretto al 2026. Il Robin Schulz che remixa Kygo e la voce di Max McCann. Si ritorna indietro con Take Me Back.

bello il video, vi ricordate? Sam Martin, David Guetta, Dangerous. Mi ricordo che c'era anche il video legato alla Formula 1. Formula 1, altissime velocità, e altissime velocità quelle dei nostri amici che continuano a mandare i loro messaggi al 393-800-3000. Dove eravate il giorno della vostra proposta di matrimonio? Proposta di matrimonio fatta alle Maldive, quella della nostra amica Sara insieme al suo Luigi. Mi si è inginocchiato e dietro di lui c'erano gli squali. Quella potrebbe essere già una rappresentazione di come sarebbe andato il futuro. Il mondo è una vasca di squali.

0: Camera, Love Sober, ragazzi, e siate sobri quando dovete fare l'amore, perché è più giusto, perché almeno ti ricordi e ti ricordi tutto
1: questo. Omar di Alba ti aggiorna che sono le due. Ciao Don, buon inizio di settimana.
2: Woo! Perché da nord a sud, in tutta Italia, in tutta la fascia di questo fuso orario, ma soprattutto per la family, adesso sono le due.
3: E adesso è arrivato il Doc.
0: Disco Radio. Cicetti, le due. E allora si riparte, fra un attimo anche la sigla live, il numero rimane lo stesso, il 393-800-3000, vai con i vostri saluti, arriva la novità. Carta bianca per tutti, carte blanche, topic, Fortunelli, si chiama Lucky Ones.

Beh, ragazzi, Lucky Me, Lucky You, We Got Everything ci impone una cosa. Riflettiamo su quanto abbiamo. Fortunato io, fortunato tu, perché abbiamo tutto. Hai una macchina, ti lamenti del traffico. Hai una casa, ti lamenterai di doverla pulire. Hai dei figli, ti lamenterai del loro gridare o dei compiti. Ma quello su cui non hai riflettuto è che hai dei figli, hai una casa, hai una macchina. Probabilmente abbiamo tutto e non ce ne rendiamo conto. Lucky ones, fortunato chi se ne accorge. E allora, per la nostra sigla di oggi, ragazzi, io vorrei dedicare tutto questo alla fortuna. In che senso? Intanto lanciamo la sigla. Vai, vai regia. 1, 2, 3, sigla. Le tre parole devono iniziare così. Mi sento fortunato perché? Mi sento fortunata perché? Qual è il motivo per cui ti senti fortunato oggi? Almeno una a testa. 393-800-3000. Vediamo che tirano fuori i Disco Radio Lovers al nostro numero di telefono. E intanto voliamo indietro nel tempo con Sia, The Greatest.

0: Just a little, just this, Marper, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora, qual è il motivo per cui vi sentite fortunato? Sono fortunato perché... vai!
1: Mi sento fortunato perché ho una moglie, due bellissimi figli, un lavoro e soprattutto, cosa importantissima, la salute.
0: Bravo, vedi, ma lo vedi!
1: Cash, sempre allora. Benny Corriere!
0: Ciao Benny! E...

0: Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki. Carriole, carriole, carriole.

0: contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
7: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Disco Radio.
6: Il momento in cui il sole splende, ragazzi, quando si accende Disco Radio. Mi sento fortunato perché la domanda per la nostra sigla al 393 800 3000 è intanto Fortunelli. Torniamo indietro nel tempo sugli ali della musica. Shine.

0: Peggy Gou, High Star con Woman. Fortunati o fortunate? Sentiamo perché vi sentite fortunati.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Io mi sento fortunata perché ho due figli fantastici.
0: Meraviglia.
1: Sì, combinano intanto qualche marachella.
0: Allora.
1: Insomma, dovuta all'età, ok. Però, di fronte a quello che c'è in giro, devo dire che sono fortunatissima.
0: Già.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ricordatevi che si lamenta del traffico. Chi ha una macchina si lamenta dei figli. Chi ce li ha? Quindi, guardate il lato positivo, sorridete e ditemi perché siete felici e fortunati.
2: Yeah, they're so fancy.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
3: È arrivato il tempo della musica e la hit senza alcuna interruzione. 4, Sex Bomb di Tom Jones, Chris Brown, ma subito il funk di Another 54 Ultra.

0: Cham Jones e Amanda Huggins, Jeremy On. Bisogna sentirsi fortunati e sentirsi felici e apprezzare la fortuna che abbiamo nell'essere vivi, nell'essere qui. E allora, giorno felice perché?
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Ciao Luca di Como.
0: Ciao Luca di Como.
1: Io sono felicissimo.
0: Perché?
1: Oggi in particolare perché con mio figlio andiamo a vedere l'Inter a San Siro.
0: Oh.
1: Io e mio figlio Cristian, la che cosa bello. Più bella del mondo.
0: Ve lo ricorderete a vita. Ciao, ancora, sentiamo.
2: Ciao Durkash, Beppe da Legnano. Io mi sento fortunato perché sono uno tra i tanti che ha vinto la Disco Radio Band.
0: Allora, che belle anche le foto che ci avete mandato, gli altri vincitori.
3: Ciao. Io mi sento fortunata perché ho due figli fantastici.
0: Vedi, è quella che abbiamo sentito prima, il messaggio della nostra amica che ha detto anche se fanno delle marachelle, però avere dei figli significa che stiamo bene, quindi
4: ciao,
0: fortunata.
4: Io ciao. Mi sento assolutamente fortunatissima per avere una famiglia nella quale ci vogliamo tutti molto bene. E di avere un marito stupendo e due amiche favolose.
0: Che bello.
4: Queste sono le mie fortune più grandi.
0: Poi la
4: Monica
0: famiglia,
4: da Paullo.
0: Quando la famiglia si allarga ai pelosetti e i pelosetti sono felici, vuol dire che tutto in
5: buongiorno,
0: casa va bene.
5: Buongiorno ascoltatori di Disco Radio.
0: Ciao.
5: Sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena.
5: E voglio dire che io mi sento fortunata perché ho un bambino bellissimo di 7 anni che si chiama Giacomo.
0: Ciao Giacomo.
5: Ciao,
0: ciao
5: a tutti.
0: Ciao.
5: Buona giornata. Ciao.
0: Piccoli Disco Radio Lovers crescono. Ciao.
6: Ciao Don, sono Omar di Alba.
0: Ciao Omar.
6: E io mi sento fortunata perché prima di tutto ho dei figli stupendi e poi c'ho il mio amore della mia vita che mi sopporta.
0: Bravo.
6: Un saluto a tutti. Ciao.
7: Adesso è arrivato il doctor. Adesso è arrivato il doctor.
0: Fidati di noi. Nuova Jeep Avenger ti aspetta da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con una nuova griglia illuminata e tanta tecnologia che troverai a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta a braccia aperte negli showroom di Badano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta anche la tua permuta, richiedi il preventivo con la formula di acquisto più flessibile possibile. Se vuoi sapere quali sono i dettagli e verificare le condizioni, trovi tutto qui. Locatelli Group.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Si riparte con la musica e le hit senza alcuna interruzione. Sono quattro, mentre adesso mi continuate a raccontare dove siete, da dove e da quando ballate con noi al 393 800 3000. Partiamo con Have a Max, Alan Walker, Fate.

Sono arrivate le 15. Ehi, Disco Radio Lovers, buon lunedì donne, in compagnia dello zio Don Cash il 14, mancano 3 giorni al mio compleanno, mi faccio vecchio ragazzi, il 17 arriva. E allora, mentre mi raccontate dove siete, fatemi salutare Claudia, il nostro amico Francesco, Daniele che dice buongiorno, Stefania, Alessandra, insomma tantissimi amici e amiche connesse con noi al 393-800-3000, da dove da quando si balla insieme a Disco Radio, e lasciatevi persuadere dal suono del basso di Miley, perché la novità di Miley Cyrus si chiama così, Bass Per Strolls.

0: Sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Sole, mare, relax.
12: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
13: Disco Radio. Siamo tutti collegati, riprendo la linea da Milano per un bel riflessore che avete riconosciuto tutti.
14: Eternity, Eleatura.
13: E come fa?
14: È il sole, sì. La luce.

qualcosa di voi che vi faceva sentire magari insicuri, fino a un po' di tempo fa, qualche anno fa, che adesso invece avete non solo imparato a gestire, ma è diventata una parte di voi, qualcosa di super identitario di cui andate pure fieri.

0: E l'ho persa, quindi era ieri. E adesso faccio gli auguri a tutti i pelati come me, calvi e non solo. Qualcosa che vi contraddistingue di cui andate fieri, tipo la pelata.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione, link, c'è l'attualità. Davanti a me Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Smog, l'obiettivo è evitare il blocco dal 1 ottobre dei diesel Euro 5, così il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, che da Milano ha annunciato di farsi portavoce per la deroga in tutta la pianura padana. No dal giudice di sorveglianza al differimento della pena o ai domiciliari per il gioielliere cuneese Mario Ruggero. Resta in carcere a Bollate in attesa della decisione sulla grazia. Sta scontando la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo. Tre feriti a Milano, travolti questa mattina dalla caduta di un albero in piazza Risorgimento. In ospedale una ventenne, un 41enne e un 21enne, quest'ultimo in condizioni più gravi. Indagini in corso, le condizioni della pianta già segnalate in passato dai residenti. Calcio, si chiude stasera la quarta di campionato di Serie A, alle 18.30 Toro-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Regno Unito, i leader di Scozia, Galles e Ulster invocano il diritto all'autodeterminazione. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte, sulla Lombardia, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata con sole assoluto protagonista, qualche velatura solo in transito tra Alpi e Prealpi e il clima inoltre si manterrà caldo ed estivo. Con punte massime, infatti, che toccheranno a Milano e Torino anche 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente, qui su Disco Radio.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
0: I pelati hanno di che festeggiare. Auguri in ritardo per la giornata dei calvi. Voi andate fieri della vostra

0: interruzione nel From Disco to Disco di questo 14 settembre. Ieri non ci siamo sentiti, era il National Bald Day, una giornata nata per fare gli auguri a chi non ha i capelli, ma soprattutto incoraggiare chi, come me qualche anno fa, diceva: ma no, ma figurati se mi taglio i capelli, e c'avevo tipo, ero un panda in testa, nel senso una chiazze. E lui diceva: dai, ma cosa tieni quei due peli? Taglia, leva via tutto. E io: ma no, ma dai, ma ti pare? Poi che vergogna. E niente, bisogna incoraggiare, accettare anche le calvizie senza vergogna. E proprio nasce per questo motivo il National Bald Day, indipendentemente dal fatto che derivi dalla genetica, insomma, una scelta personale, o da altri motivi, insomma, poi ognuno sceglie cosa fare. Però per alcuni perdere i capelli è un po', insomma, una grande insicurezza, per altri invece è un simbolo, un segno della propria identità. Bald is beautiful, questo è il claim, è stato questo, insomma, hashtag anche ufficiale per la giornata di ieri. Non ho potuto fare gli auguri a chi come me vive questa condizione, e allora chiedo a voi: se siete pelati, come festeggiate? Lui per esempio ha una canzoncina:
1: roba pelata le fai tu te, che la da minga sopra te, che fa la frittata, che la da minga, roba pelata.
0: Bene, gliela cantava sempre sua nonna. Se invece andate fieri di qualcosa, della vostra pelata, vabbè, insomma, ma anche di altro, su voglio sentire 393 800 3000.
2: Io vado fiera della mia R-Motion. Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Vedi, grandissimo, anzi grandissimo. E va bene, a volte i sogni si avverano. Magari uno dice: prendo una parrucca, visto che sono una parrucca. Invece solo a settembre, da Clerici Auto, il sogno diventa realtà. Gamma Nissan Qashqai è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Potete scegliere tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per voi fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto vi aspetta, ci sono gli showroom che vi aspettano: Nissan di Saronno, Como e Cantù, e clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denikar c'è

0: L'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
11: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
12: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
11: Ah sì? Quale?
12: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
11: Davvero? E dove le hai viste?
12: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
11: Allora andiamo a vederle.
12: Lo sapevo.
13: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.

0: Lose Myself, The Bausa. È la novità delle 5 per introdurci alla seconda ora, dove capiteranno altre cose, sicuramente in ordine di tempo cronologico. Il Tamarristori, ci gemelliamo coi belli svegli del mattino, come sempre grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che diventano, sono diventate in estate animatori, animatrici, soprattutto annunciatori e annunciatrici di Tamarristori.
1: Buonasera Tamarristori.

0: sera.
1: Potete abbassare i finestrini, alzare il volume della vostra autoradio.
0: Giusto, giusto.
1: E ascoltare Tamaristo su Discoradio.
0: Che bello annuncio.
2: Alla fine fai sempre annunciare a noi il Tamaristo e facciamo il tuo lavoro. Ma a te cosa ti pagano a fare allora?
0: Me lo chiedo anch'io.

0: difficile scegliere il la tamarra, i tamarri che tra poco annunceranno il tamarristo, il gemellaggio con i belli svegli in arrivo. Tra poco sentiremo il la i prescelti al 393 800 3000.
1: Rivoluzione Marelli, rivoluzione alle prossime elezioni, vota Marelli.
0: No,
1: per MTI. Cos'è? Movimento Tamarristi Italiani.
0: No, lasciami fuori, guarda, per carità.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auguri Goldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
14: Suzuki. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
15: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
14: MCA, materassi da 50 anni.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti, e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più